0: anziani e non più giovani. Volete divertirvi?
1: Sì, sì.
0: Preparatevi a cantare e ballare con noi il balla festa. Siete di buon umore?
1: Sì.
0: Allora, riempite i vostri bicchieri. Buon divertimento. Via Francesco, vai!
1: Sì.